0: guardia, signori.
1: Sì, ciao.
0: Ho soltanto le mani e quattro gambe. Missione su, missione giù. Uff, non ne posso più.

in mezzo a tanti re di carta pesta, è la mer della testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, romper

0: capire.
1: Esplendi il seno,
0: le piante,
1: come nastro,
0: e sul petto,
1: come nastro del seno,
0: e sul petto da davante, che dal termine è lontano, e sul volto porci un poco,
1: dell'opinio,
0: e d'altri mille,
1: vergognoso,
0: il chiuso fuoco,
1: il tuo desio,
0: ah, ah, ah.

0: la stessa tragedia.
1: Ma di clo sovrà
0: la vetture divina.
2: Che c'è dove è rimossa?
0: Splendisce bene i versi.
2: Per caso.
0: Eccola.

0: Il farmacista
1: è poi
0: è morto.
1: Vale.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne? Ecco.

0: Oggi,
1: oggi
0: è tornato.
1: Bellami,
0: se ti amo,
1: io casco giù.
0: E poi non ci stavi.
1: Non glielo dico più.
0: Ero un sempre.

0: quemate.
1: Marcus degli chi?
0: Come?
1: Penelope! Cameriera! Accento Luigi!
0: Caro! La cerre volle!
1: Meglio! Son suoi caratteri!
0: Ma contraffatti!
1: Pessimo segno!
0: Lecci! Ma fusca gli occhi! Lo stenio!
1: Stasera alle 11, laggiù! Nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica. Ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete. Vede e silenzio. Punto.
0: E la firma.
1: Costanza.
0: Perfila.
1: Il

0: Spingo a destra. Diavolo, quale sospetto?
1: Conosci il complice?
0: Forse. Maurizio!
1: Il conte!
0: Entrare lo vi.

rappresentativa. L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni posto. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento.

0: secolo finalmente.
1: Ma da giardinar la principessa avrà che fare? Aspetterò l'uscita d'Adriana.
0: Prendi il foglio per Rossana, alza Tima, glielo darò.
1: Eppure una parola, io ce ne metterò un'astuzia e guerra.
0: Ecco, credo di più, amena figlia, scolati, meglio se stessi zitta, cantar mi piace.

0: più
1: capriccio antico.
0: Ecco lei,
2: veloce stanco, voi l'amate ed io m'affranco.
1: Servigio lieve amico.

dimentichi l'essenziale. La cena corro disporla. Ed io, meglio sul dietro scena, volto la fiamma in trappola.

0: signora abate cortese siate sfondo nel affare urgente
1: è la consegna ciascun può entrare nessuno uscire
0: questione d'arte per una parte nuova m'è imposto di parlar tosto con la di Clou
1: con la di Clou
0: vado ritorno prima di giorno
1: allora restate
0: e dite abate

0: Ebbene.
1: Che granchio, che bel qui pro quo. Non è la di più.
2: Che dunque sarà?
1: Silenzio. Segreto di Stato.
3: Faceto!
4: Ave, ave mistere!
1: No! Tenebre peste! Le mani già lungo e un ago mi pongo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colui che cercate non sono. Se tosto fuggite, mi nascosto.

tra lacrime e rise, il mio ciglio languir. Credi tu che curando di te se lo affumare, di svelargli non osi l'orrendo mio dramma.

Beatrice se non dormisse quando il mondo è desto, ma se si sveglia, ditele che io resto ad aspettarla.